nava maya lo wanganga leli yelo mato tama fapa ia inai o mato loto ma papa tiso inai mato ne yo mato fai ale nei tapua inga e vi ai lo swafa ile nganga male fa maoni lava swafa yesu o mato ole mavala au tuai amene ne atato pepese ile vi inga wa saunia ile onga sa amaea ona fonga ina leo tato tatalo talo faftai saunia e falongo ifo lene fato isenga o hope foringa talo manaonga o grace foringa tato pepese ile vi inga wa saunia.

ole bi ngai me au pitolunga ole manui ai le lalolangi male alofa ole tua I fana o tangata ua tato maua ai foi le nei asusa ole asusa e fa pitoa mo fanau e masani ai tato ole lotu o tamaiti ole nei avanoa ia matou te fia fia e ofo alofa ma fatalo fatu a vea ia le nei sauninga ia tapenaina ele a o ngā susā mai a taitai ia wafoi le whamanatuina o le lotu o tamaiti le nei tausanga sauni ai ni pese ma ni tauloto ia wā le whamoe moe o le nei susā ai o le autu o le a susā le nei tu sifaita waso le kale